0: olwabancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje, bambelela emaphikweni oKhozi FM. Msizi Maphumulo, kuKhozi FM.